0: La musica italiana è melodia, come Radio Margherita.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere, io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto storto e di sicuro non c'è neanche il mare. Tu acqua e sale, io fuoco e fiamme, e le emozioni sembrano autostrade che non hanno fine, ma ti puoi schiantare.

0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
1: Me l'hai insegnato tu, che non ci basta una notte per amare.

0: preferita musica italiana.
1: Tiziano Ferro, Amici per errore.

0: Selmi, forse per sempre.
1: Tu sai come fare male, come un mal di testa, quando penso che da solo forse ci so stare, ma allo specchio poi mi guardo male. Poi c'è quel caldo strano, ho la faccia.

0: l'indovinello del giorno.
1: Più togli, più diventa grande. La risposta è un buco.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza. Dual Gang, sarà la primavera.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Salvatore Adamo. Lei.

0: Sono Salvo, chiamo da Palermo. Io ascolto Radio Margherita ormai da 15 anni e questo sta a dimostrare che non sono riuscito a trovare una radio che mi fa provare dei buoni sentimenti accompagnandomi durante il lavoro.
1: Radio Margherita ti fa provare buoni sentimenti e ti accompagna nel tuo lavoro, anche a Palermo.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

0: Margherita presenta Tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
2: Marisa Sannia.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Marisa Sannia.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Casa Bianca,
0: Tutto o Niente, Un Aquilone,
3: Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio

0: La salute inizia da gesti semplici come lavarsi le mani. Una buona igiene è il primo scudo contro malattie e infezioni. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 3 e 51 minuti.

0: racconta più.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Caterina Caselli. Insieme a te non ci sto più.

Fabrizio De André è nato a Genova il 18 febbraio 1940 ed è stato un cantautore italiano. È considerato uno dei più importanti, influenti e innovativi cantautori italiani. In quasi 40 anni di attività artistica, De André ha inciso 14 album. Molte sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute e sono considerate da alcuni critici vere e proprie poesie, tanto da essere inserite in varie antologie scolastiche di letteratura già dai primi anni 70. La sua canzone d'autore è musicalmente scarna, nonché incentrata sulle melodie e sulla voce profonda, sempre prediligendo il formato della ballata. Fabrizio De André è per questo considerato anche uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, oltre che una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, appellato talvolta come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Luigi Tenco, è stato uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. La popolarità e l'alto livello artistico del suo canzoniere hanno spinto alcune istituzioni, dopo la sua morte, a dedicargli vie, piazze, parchi, teatri, biblioteche e scuole. Di idee anarchiche e pacifiste, durante la sua carriera ha collaborato con personalità e importanti artisti della scena musicale e culturale. Musicalmente è stato importante il contributo di Gian Piero Reverberi, arrangiatore, compositore, nonché coautore delle musiche, assieme alle figure di Sergio Bardotti e Roberto Danè. La sera del 27 agosto 1979, Fabrizio De André, assieme alla compagna Dori Ghezzi, vengono rapiti in Sardegna dove si erano trasferiti. Dall'anonima sequestri sarda e tenuti prigionieri per essere liberati dopo 4 mesi, dietro il pagamento di un riscatto di circa 550 milioni di lire. Fabrizio De André muore a Milano l'11 gennaio 1999, all'età di 59 anni. Tra i brani più iconici di Fabrizio De André ricordiamo la canzone di Marinella, Bocca di Rosa, Il Pescatore, Canzone dell'amore perduto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fabrizio De André.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Alessandra Amoroso. Canzone inutile.
4: Rimani qui.

0: Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 4 e 52 minuti.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Ben trovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un giovedì instabile al centro-sud. Il transito di una perturbazione infatti porterà dei fenomeni a carattere sparso. Attenzione anche a possibili grandinate e colpi di vento. Meglio invece la situazione al nord, qui prevarrà il sole, eccetto qualche rovescio di pioggia in mattinata a tratti sull'Emilia Romagna. Le temperature massime diurne saranno in calo un po' su tutto il territorio. Caldo dunque moderato, i valori massimi da nord a sud non andranno oltre i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
2: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Santo Martire. Oggi è l'onomastico di Santo e Sante. Il nome ha origine latina e significa sacro. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 2 luglio del 1897, Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio. Lo scioglilingua di oggi è: i Lecca Lecca di Lecce leccano la lacca di Lucca e i lucchetti di Lecco. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il ragazzo alla ragazza: ti passo a prendere tra le 8 e le 8:30. E la ragazza: ma che macchina lunga! Ed ora l'aforisma del giorno. Cambiare è un atto di coraggio, non di debolezza. Il consiglio della nonna di oggi è: le scarpe, la borsa o la bella giacca di camoscio si sono rovinati sotto la pioggia? Niente paura, fateli prima asciugare e poi strofinateli contro pelo con una spazzola bagnata con qualche goccia di aceto. Torneranno nuovi. Adesso l'indovinello del giorno. Non è più, ma non è morto. La risposta è il meno. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Chiamo da Canicazzi. Qui diciamo un proverbio: lo punto dello poveriggio non torna mai, che in italiano significa il conto che si fa il povero non ci torna mai i conti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Accidia. Accidia, sostantivo femminile. Avversione all'azione associata a indifferenza. In teologia, la negligenza nell'esercizio della virtù necessaria alla santificazione dell'anima è uno dei 7 vizi capitali.
3: Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Condividere tutto dei propri figli online è un diritto dei genitori o una violazione della loro privacy? L'infanzia ha diritto a crescere senza occhi indiscreti. Proteggiamola anche dal web.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 5 e 49 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Lauretta Poggiali di Roma, Emanuele Imeraia di Ribera, in provincia di Agrigento. Buon compleanno a Ludovica Rinaldi di Rotondella, in provincia di Matera, Caterina Amato di Barletta, in provincia di Bari. E facciamo gli auguri ad Anna Maria Iozia di Pozzallo, in provincia di Ragusa, Nuccio Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ma un saluto va anche a Cristina Patti, di Noto, in provincia di Siracusa, Lorenzo Maita di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, Giuseppe Gaio di Bari. Auguri di buon compleanno ad Anna Scandurra di Messina, Michele Persiani di Sibari, in provincia di Cosenza, Giovanni Baronchelli di Caria, di Drapia, in provincia di Vibo Valentia. Ed infine, auguri ad Carlotta e Giusy Arcuri di Bagheria, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
2: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
3: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.
4: In qualche modo sono scelte tue, anche se quasi sempre le abbiamo prese.

0: Un giorno insieme con i Nomadi. Torna fra un'ora.
1: Pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buongiorno con. Ogni giorno un artista diverso con le sue più belle canzoni. Oggi siamo in compagnia di Franco Battiato.

0: Radio Margherita ha presentato Buongiorno con.
1: Buongiorno con
0: Franco Battiato.
2: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Bandiera Bianca, Centro di Gravità Permanente, La Cura, La Stagione dell'Amore, Povera Patria e Torneremo Ancora.
0: Domani non perdetevi il Buongiorno con Marco Mengoni.
3: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.
4: Vigliola Cinquetti, Dio come ti amo.

0: Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 6 e 26 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Santo Martire.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Mummia. Mummia. Dal latino medievale mummia, sostanza usata per imbalsamare, e dal persiano mum, cioè cera. Significato: cadavere imbalsamato, in senso figurato, persona decrepita o legata a idee superate.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Daga. Daga. Dal latino spada. Daca, dei daci, ma è un'etimologia molto incerta. Significato: spada larga e corta.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Cartapesta. Cartapesta. Voce composta da carta e pesta. Significato: composto di carta macerata, colla e argilla, usato per confezionare scatole, giocattoli, manichini, pupazzi.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Tarocco. Tarocco. Secondo alcuni dal verbo taroccare, adattamento di altercari, cioè altercare. Significato: ciascuna delle 22 carte figurate che, unite alle altre 56 carte, formano il mazzo del gioco dei tarocchi.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.
2: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Il caso di Nessy Guerra, la 27enne sanremese residente al Cairo e prelevata nella notte dalla polizia egiziana assieme alla figlia di 3 anni dopo una condanna per adulterio a 6 mesi di lavori forzati. Sullo sfondo un braccio di ferro per l'affidamento della piccola con l'ex marito egiziano pregiudicato. Al question time alla Camera il ministro degli esteri Tajani spiega gli sviluppi.
2: La connazionale ha recentemente deciso di conferire mandato a 2 nuovi legali, rispettivamente per il giudizio in Cassazione e per un procedimento volto alla revoca del divieto di espatrio di Aisha. In relazione alla condanna per adulterio, la nostra ambasciata ha inoltre formalmente consegnato alle autorità egiziane una richiesta di grazia presidenziale.
1: Vigilia di tregua per la pesante ondata di calore che ha investito anche l'Italia. Oggi sono 21 le città in bollino rosso, domani solo 2. Molti temporali in corso, specie al nord, domani coinvolgeranno larga parte del paese. Tennis, Wimbledon sorride agli azzurri. Al secondo turno Sinner ha superato in 3-7 il portoghese Borges. Cobolli ha concluso il match sconfiggendo l'argentino Navone. È tutto da Nicola De Muro.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: vuole tutto qua.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 6:54. Tanti auguri di buon compleanno a Lauretta Poggiali di Roma, Emanuele Imeraia di Ribera, in provincia di Agrigento. Buon compleanno a Ludovica Rinaldi di Rotondella, in provincia di Matera, Caterina Amato di Barletta, in provincia di Bari. E facciamo gli auguri ad Anna Maria Iozia di Pozzallo, in provincia di Ragusa, Nuccio Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ma un saluto va anche a Cristina Patti, di Noto, in provincia di Siracusa, Lorenzo Maita di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, Giuseppe Gaio di Bari. Auguri di buon compleanno ad Anna Scandurra di Messina, Michele Persiani di Sibari, in provincia di Cosenza, Giovanni Baronchelli di Caria di Drapia, in provincia di Vibo Valentia. Ed infine auguri ad Carlotta e Giusy Arcuri di Bagheria, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.

0: Un giorno insieme con i Nomadi. Torna fra un'ora.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Anne identici? Quando mi innamoro? Dico.

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
2: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Onofrio, da Milano. Volevo lasciare una mia testimonianza. La strada. Ricordati che se la strada la trovi sempre in salita, è solo perché sei destinato ad arrivare più in alto.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Mattia Bazar. C'è tutto un mondo intorno.

0: Mal. Tu sei con me.
1: Ti porto dentro me in ogni mio pensiero.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 7 e 26 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Santo Martire.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: Un cannibale è uno che va al ristorante e ordina il cameriere.
1: L'angolo del sorriso.
2: I mariti non si rendono mai conto dello sforzo che facciamo noi mogli per spendere i loro stipendi.
1: L'angolo del sorriso.
2: Il mio migliore amico è fuggito con mia moglie e, lasciatemelo dire, mi manca tanto. Lui.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.
4: Radio Margherita, ascolta la melodia italiana.

0: L'intelligenza artificiale può aiutare l'umanità, ma senza etica rischia di danneggiarla. Non tutto ciò che è possibile è anche giusto. Guidiamo la tecnologia con responsabilità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Mino Reitano. Ma ti sei chiesto mai?
1: Se vorrai raccontare una storia che vale, firmare la vita con nome e cognome, giocare la sfida del bene e del male, non serve.

0: novità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

faccio due passi indietro, così che ti veda chiunque, così ti aiuterò anche in questo, così se

0: riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Nuovi raid russi nella notte su Kiev, almeno 8 le vittime secondo le autorità locali. Attacchi con missili e droni hanno colpito la capitale ucraina, provocando diversi incendi e il danneggiamento di edifici in varie zone della città. Ci sarebbero progressi positivi nei colloqui indiretti di Doha tra Iran e Stati Uniti, mediati da Qatar e Pakistan, lo scrive su X il Ministero degli Esteri del Qatar. Intanto Trump torna a criticare gli alleati della NATO per il mancato aiuto agli Stati Uniti nel conflitto in Iran e ribadisce: sto portando avanti una guerra e la sto vincendo molto facilmente. Un uomo di 40 anni è morto in provincia di Teramo, tra città Sant'Angelo e Silvi, durante un inseguimento da parte delle forze dell'ordine. Era a bordo di uno scooter che non si sarebbe fermato all'alt dei carabinieri e per tentare di fuggire avrebbe fatto una manovra azzardata, andandosi a scontrare proprio con la macchina dei militari. Mondiali di calcio, vanno agli ottavi Stati Uniti, 2-0 sulla Bosnia, Inghilterra 2-1 in rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo e Belgio 3-2 sempre in rimonta sul Senegal. Stasera Spagna-Austria, nella notte Portogallo-Croazia e Svizzera-Algeria. Tennis, Jannik Sinner batte in 3-7 il portoghese Borges e avanza al terzo turno di Wimbledon. Oggi secondo turno per Sonego, Coccobolli, Berrettini, Grant e Paolini. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Radio Margherita, musica italiana.
4: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 7 e 52 minuti.
5: Tanti auguri di buon compleanno a Lauretta Poggiali di Roma, Emanuele Imeraia di Ribera, in provincia di Agrigento. Buon compleanno a Ludovica Rinaldi di Rotondella, in provincia di Matera, Caterina Amato di Barletta, in provincia di Bari. E facciamo gli auguri ad Anna Maria Iozia di Pozzallo, in provincia di Ragusa, Nuccio Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ma un saluto va anche a Cristina Patti, di Noto, in provincia di Siracusa, Lorenzo Maita di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, Giuseppe Gaio di Bari. Auguri di buon compleanno ad Anna Scandurra di Messina, Michele Persiani di Sibari, in provincia di Cosenza, Giovanni Baronchelli di Caria, di Drapia, in provincia di Vibo Valentia. Ed infine, auguri ad Carlotta e Giusi Arcuri di Bagheria, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
1: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
6: Johnson Righeira. Chi troppo lavora

0: le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati agli amici di Radio Margherita, musica italiana da Clara Ventura di Trebi Meteo.
2: Ci attende un giovedì instabile al centro-sud. Il transito di una perturbazione infatti porterà dei fenomeni a carattere sparso. Attenzione anche a possibili grandinate e colpi di vento. Meglio invece la situazione al nord, qui prevarrà il sole eccetto qualche rovescio di pioggia in mattinata a tratti sull'Emilia Romagna. Le temperature massime diurne saranno in calo un po' su tutto il territorio, caldo dunque moderato, i valori massimi da nord a sud non andranno oltre i 34 gradi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Sono Patrizia da Genova, volevo fare un appello chiedendo al ministro dell'istruzione se può mettere delle persone, chiaramente delle persone specializzate, quindi psicopedagogisti, psicologi, psichiatri, per valutare l'idoneità degli insegnanti dalla scuola primaria alla scuola secondaria, perché nessuno valuta la loro idoneità. Sappiamo che loro insegnano la materia per cui hanno studiato, quindi la disciplina che conoscono, però questo non significa saper insegnare ben altro. Io posso conoscere il francese, ma se non so insegnare, il fatto che conosco il francese, questo per fare un esempio, non serve a niente.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: No, sì!
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
11: Precisamente tu.

0: rivederci ancora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: La tua radio preferita.
2: La tua radio preferita.
3: Adriano Celentano,

e le farfalle colorate se ne fregano, vivono un giorno soltanto, si godono il vento e voglio provare a restare per sempre così.

0: Una buona giornata agli ascoltatori di Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 luglio 2026. Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Santo Martire. Oggi è l'onomastico di Santo e Sante. Il nome ha origine latina e significa sacro. Fra gli avvenimenti più importanti di questo giorno, il 2 luglio del 1897, Guglielmo Marconi brevetta a Londra la radio. Lo scioglilingua di oggi è: i lecca lecca di Lecce leccano la lacca di Lucca e i lucchetti di Lecco. Adesso un sorriso per iniziare bene la giornata. Il ragazzo alla ragazza: ti passo a prendere tra le 8 e le 8:30. E la ragazza: ma che macchina lunga! Ed ora l'aforisma del giorno. Cambiare è un atto di coraggio, non di debolezza. Il consiglio della nonna di oggi è: le scarpe, la borsa o la bella giacca di camoscio si sono rovinati sotto la pioggia? Niente paura, fateli prima asciugare e poi strofinateli contropelo con una spazzola bagnata con qualche goccia di aceto. Torneranno nuovi. Adesso l'indovinello del giorno. Non è più, ma non è morto. La risposta è il meno. Ed ora il proverbio del giorno recitato dai nostri ascoltatori.
1: Chiamo da Canicazzè. Qui diciamo un proverbio: lo punto del poveretto non torna mai, che in italiano significa il conto che si fa il povero non ci torna mai i conti.
0: E terminiamo l'almanacco di oggi con una parola al giorno a cura del professore Salvatore Sutera.
2: Accidia. Accidia, sostantivo femminile. Avversione all'azione associata a indifferenza. In teologia, la negligenza nell'esercizio della virtù necessaria alla santificazione dell'anima è uno dei 7 vizi capitali.

0: un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro. E pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Margherita, linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio
3: Nada. Che male fa la gelosia?

luci accese e la televisione sempre sul mio canale, perché devo vedere il mio telegiornale.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 8 e 59 minuti.
1: Tanti auguri di buon compleanno a Lauretta Poggiali di Roma, Emanuele Imeraia di Ribera, in provincia di Agrigento. Buon compleanno a Ludovica Rinaldi di Rotondella, in provincia di Matera, Caterina Amato di Barletta, in provincia di Bari. E facciamo gli auguri ad Anna Maria Iozia di Pozzallo, in provincia di Ragusa, Nuccio Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ma un saluto va anche a Cristina Patti, di Noto, in provincia di Siracusa, Lorenzo Maita di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, Giuseppe Gaio di Bari. Auguri di buon compleanno ad Anna Scandurra di Messina, Michele Persiani di Sibari, in provincia di Cosenza, Giovanni Baronchelli di Caria di Drapia, in provincia di Vibo Valentia. Ed infine auguri ad Carlotta e Giusy Arcuri di Bagheria, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 132. Si può, con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di 1 milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno 1/3 delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra.
0: Radio Margherita, per la libertà. Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

0: Un giorno insieme con i Nomadi. Torna fra un'ora.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
2: E se fossi un pittore?

0: per te.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
2: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
2: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: Viaggio Antonacci. Non tentarmi.
1: Se continui così, se mi guardi così, prima o poi parte un bacio, sai. E se poi non ci stai, se poi te ne vai, va a finire

0: Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 9 e 23 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Santo Martire.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dai paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sono Franco da Enna. Chi ti fa ridere, ti fa piangere. E chi ti fa piangere, ti fa ridere. Non è un gioco di parole. Riflettete molto quanto ho detto. Grazie, ciao a tutti e buona giornata.
4: Sono Sergio da Imperia. Il mio proverbio dice che è meglio vivere un giorno da leone che cent'anni da pecora. Saluti, ciao.
5: Io vorrei dire un proverbio in lingua sicula. Sono di Piacermerina, provincia Enna, sono Filippo, perciò il mio proverbio in sicolo è morte patron non sapè quando ven, tradotto in italiano è morte padrone non aspettare quando viene.
6: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Margherita, mi chiamo Carlo Salis, chiamo Loristano, voglio lasciarvi un proverbio che di questi giorni è molto attuale. Mio babbo soleva dire, su strece cucina la saggio anche a esti. Sarebbe a dire, le vettovaglie in cucina, lasciale dove sono, non disturbare le donne degli altri, che campi più a lungo e più tranquillo. E mandatelo, perché io non ho mandato altri due e non li ho ancora sentiti. Ciao, vi ascolto con affetto. A presto.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari. Yeah! Radio Margherita.

0: città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Danilo Amerio. Passa tutto.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Giuseppina, chiamo da Palermo. Vorrei rispondere alla signora, che mi è sembrata un po' medievale, che dice che la felicità in una famiglia risiede solo quando la donna sta zitta, cioè dai tempi appunto della donna angelo del focolare. I tempi sono cambiati, basterebbe solo un po' di educazione da tutti i membri della famiglia per essere veramente felici, senza che la donna debba venir meno a quelli che sono le sue ideologie. Grazie.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 9 e 50 minuti.
3: Tanti auguri di buon compleanno a Lauretta Poggiali di Roma, Emanuele Imeraia di Ribera, in provincia di Agrigento. Buon compleanno a Ludovica Rinaldi di Rotondella, in provincia di Matera, Caterina Amato di Barletta, in provincia di Bari. E facciamo gli auguri ad Anna Maria Iozia di Pozzallo, in provincia di Ragusa, Nuccio Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ma un saluto va anche a Cristina Patti, di Noto, in provincia di Siracusa, Lorenzo Maita di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, Giuseppe Gaio di Bari. Auguri di buon compleanno ad Anna Scandurra di Messina, Michele Persiani di Sibari, in provincia di Cosenza, Giovanni Baronchelli di Caria, di Drapia, in provincia di Vibo Valentia. Ed infine, auguri ad Carlotta e Giusy Arcuri di Bagheria, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno.
4: Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.
2: Mattia Bazzar.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Mosca rivendica l'attacco di stanotte sull'Ucraina definendolo una rappresaglia da quelli terroristici dell'Ucraina stessa contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta, fa sapere Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati. Sono stati scomunicati le Febriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. Dopo il caldo intenso, l'allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud, isole comprese, frane, strade chiuse e blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Basket, l'Italia torna in campo per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione mondiale 2027. Stasera azzurri in casa dell'Islanda, domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

0: Un giorno insieme con i Nomadi. Torna fra un'ora.
1: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: poi non importa. Se questa estate è pazza, io la vivo come un'opera.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
3: Little Tony. Un uomo piange solo per amore.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

chissà che effetto fa. Dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

0: facile, ma dai.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 10 e 24 minuti.
1: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Santo Martire.

Fabrizio De André è nato a Genova il 18 febbraio 1940 ed è stato un cantautore italiano. È considerato uno dei più importanti, influenti e innovativi cantautori italiani. In quasi 40 anni di attività artistica, De André ha inciso 14 album. Molte sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute e sono considerate da alcuni critici vere e proprie poesie, tanto da essere inserite in varie antologie scolastiche di letteratura già dai primi anni 70. La sua canzone d'autore è musicalmente scarna, nonché incentrata sulle melodie e sulla voce profonda, sempre prediligendo il formato della ballata. Fabrizio De André è per questo considerato anche uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, oltre che una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, appellato talvolta come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Luigi Tenco, è stato uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. La popolarità e l'alto livello artistico del suo canzoniere hanno spinto alcune istituzioni, dopo la sua morte, a dedicargli vie, piazze, parchi, teatri, biblioteche e scuole. Di idee anarchiche e pacifiste, durante la sua carriera ha collaborato con personalità e importanti artisti della scena musicale e culturale. Musicalmente è stato importante il contributo di Gian Piero Reverberi, arrangiatore e compositore, nonché coautore delle musiche, assieme alle figure di Sergio Bardotti e Roberto Danè. La sera del 27 agosto 1979, Fabrizio De André, assieme alla compagna Dori Ghezzi, vengono rapiti in Sardegna dove si erano trasferiti. Dall'anonima Sequestri Sarda e tenuti prigionieri per essere liberati dopo 4 mesi, dietro il pagamento di un riscatto di circa 550 milioni di lire. Fabrizio De André muore a Milano l'11 gennaio 1999, all'età di 59 anni. Tra i brani più iconici di Fabrizio De André ricordiamo la canzone di Marinella, Bocca di Rosa, Il Pescatore, Canzone dell'amore perduto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fabrizio De André.
2: Radio Margherita, per la memoria.
3: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
4: Vilma Goic, gli occhi miei.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 10 e 56 minuti.
2: Tanti auguri di buon compleanno a Lauretta Poggiali di Roma, Emanuele Imeraia di Ribera, in provincia di Agrigento. Buon compleanno a Ludovica Rinaldi di Rotondella, in provincia di Matera, Caterina Amato di Barletta, in provincia di Bari. E facciamo gli auguri ad Anna Maria Iozia di Pozzallo, in provincia di Ragusa, Nuccio Fazio di Barcellona Pozzo di Gotto, in provincia di Messina. Ma un saluto va anche a Cristina Patti, di Noto, in provincia di Siracusa, Lorenzo Maita di Lercara Friddi, in provincia di Palermo, Giuseppe Gaio di Bari. Auguri di buon compleanno ad Anna Scandurra di Messina, Michele Persiani di Sibari, in provincia di Cosenza, Giovanni Baronchelli di Caria, di Drapia, in provincia di Vibo Valentia. Ed infine, auguri ad Carlotta e Giusy Arcuri di Bagheria, in provincia di Palermo. A tutti questi nostri amici ascoltatori, l'augurio di un buon compleanno. Prenota in anticipo gli auguri del tuo compleanno al numero 091 30 99 75.

0: Un giorno insieme con i Nomadi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la scelta migliore.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
3: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio
4: Margherita. Gianni Morandi.

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao Radio Margherita, chiamo da Pomodonia, un paese bellissimo della Sicilia dove tutto è consentito, tutto è permesso. No, ripeto questo perché chiamo dal profondo sud, dove tutto è consentito, dove tutto è lecito. Chiamasi Pomodonia. Grazie Radio Margherita, ti amo.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Radio Margherita presenta Tre canzoni.
3: Tre canzoni.
2: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di
4: Marisa Sannia.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Marisa Sannia.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Casa Bianca,
0: Tutto o Niente, Un Aquilone,
2: questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 11 e 21 minuti.
0: Siamo sotto il segno zodiacale del Cancro. La Chiesa Cattolica ricorda San Santo Martire.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sembra incredibile nel pieno del 2026 parlare di uno scisma religioso, eppure è uno degli eventi non soltanto di queste ore, di questi giorni. Lo scisma dei Lefebvriani dalla Chiesa Cattolica, la scomunica che è arrivata questa mattina da parte del Vaticano con una nota ufficiale: i vescovi della fraternità sacerdotale San Pio X Alfonso de Galarieta e Bernard Fellay, rispettivamente consacrante principale e co-consacrante, e i vescovi neoconsacrati Schreiber, Goddade, Poisiné de Sivry e Anna Pie sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenzie per aver compiuto un atto di natura scismatica, la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Sono parole che ci sembrano arrivare da un passato lontano o da quel celeberrimo libro e film di Umberto Eco, Il nome della rosa. Eppure siamo alla Chiesa di oggi e a uno scisma che avviene per la seconda volta, perché si parla dei Lefebvriani, ma fu proprio Monsignor Lefebvre nel 1988 a creare la scissione da Roma, lo scisma di Écon, là nella zona del sud della Francia che era già stata la zona dei Savoia. È una ferita che il Vaticano credeva di avere rimarginato, perché proprio Ratzinger, che era prefetto della dottrina per la fede negli anni della scomunica, aveva riassorbito, tentato di riassorbire da pontefice quella scissione. Eppure adesso ci risiamo di nuovo e le parole supplici addirittura di Papa Leone XIV non sono state ascoltate. Di qui la scomunica di stamattina. È uno strappo che farà parlare la Chiesa di tutto il mondo, anche se si parla di 1 miliardo di fedeli e di 600.000 scismatici.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Radio Margherita, la tua radio preferita.
3: Amore, che ora te ne vai. Secondo me stai commettendo il tuo più grande errore della vita, però te ne vai.

0: Radio Margherita. Linea diretta con gli ascoltatori. Telefona al numero verde 800 30 34 64 o lascia un messaggio WhatsApp al numero 342 759 3000 oppure invia una mail all'indirizzo info@radiomargherita.com. Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Radio Margherita Notizie.
1: Mosca rivendica l'attacco di stanotte sull'Ucraina definendolo una rappresaglia da quelli terroristici dell'Ucraina stessa contro strutture civili in territorio russo. Il bilancio delle vittime è di almeno 13 morti e 56 feriti. Sono almeno 21.000 i minori uccisi nella striscia di Gaza dopo 1.000 giorni di guerra, ma la cifra reale è probabilmente molto più alta, fa sapere Save the Children. 800.000 bambini e adolescenti, l'80% dei minori di Gaza, sono sfollati. Sono stati scomunicati le Lefebvriani che con la consacrazione di 4 nuovi vescovi hanno sancito lo scisma dalla Chiesa Cattolica Romana. Vano l'ultimo appello di Leone XIV, vi prego, tornate sui vostri passi. Dopo il caldo intenso, l'allerta maltempo, rossa in Veneto, arancione in Emilia Romagna, gialla in tutte le regioni del centro e del sud isole comprese, frane, strade chiuse e blackout nel Bresciano e nella Bergamasca. Basket, l'Italia torna in campo per la prima delle due gare della terza finestra di qualificazione mondiale 2027. Stasera azzurri in casa dell'Islanda, domenica a Bologna il match contro la Lituania. Ed è tutto da Gerardo Di Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 11 e 56 minuti.
1: Stai ascoltando Radio Margherita, la tua migliore amica.

Ciao, io sono Giovanni, chiamo da Firenze e ascolto Radio Margherita perché semplicemente è la migliore, perché le canzoni sono una più bella dell'altra e sono un po' come le ciliegie, una tira l'altra e non ti stanca mai. Grazie a tutti, continuate così, ciao.

0: fragrance, qui ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Sì, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Giusy Ferreri, volevo te.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Perdonami se sono andato via di casa. Perdonami, scusa, ho fatto una stronzata. Almeno guardami, se delle volte ti sembra un estraneo, non vuol dire che poi non ti amo. Sì, lo so che non sei stupida.
2: Perdonami se sono andata via dal letto senza dirtelo. Mille sguardi.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 12:25.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Sidney Biddle Barrow? Non dire mai al telefono qualcosa che non vorresti che tua madre ascoltasse al tuo processo. Ed aggiungerei che con le nuove tecnologie è meglio non dirlo mai e basta. Sa cosa diceva Publilio Sirio? I debiti sono la schiavitù degli uomini liberi. Sa cosa diceva John Fitzgerald Kennedy? Si può ingannare tutti una volta, qualcuno qualche volta, ma mai tutti per sempre.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
3: Sergio Endrigo, dove credi di andare?

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Io mi chiamo Franca, mia figlia ha 9 anni e mezzo, va a scuola in Francia da quando ha 4 anni. Il mercoledì non va a scuola, quindi va a scuola solo lunedì, martedì, giovedì, venerdì. Il mercoledì ripassano, fanno sport, si riposano, fanno vacanze alternate durante l'anno, un mese in meno d'estate, e il francese è una lingua difficilissima. Studiano inglese e sono molto felice perché non hanno compiti d'estate e durante la settimana lavorano molto, moltissimo in classe, fanno vela, fanno tanti sport, eppure sono come gli altri. Grazie, adeguatevi.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000. Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: insieme.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 12:53.

0: Buon pranzo da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Un giorno insieme.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
3: Questa è Radio Margherita, la tua migliore amica.

0: lato opposto.
1: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
2: Monopoli, mi riferisco a quelle conduttrici di talk show televisivi che si professano a difensore delle donne, della violenza, tutti i giorni, ogni volta che fanno la trasmissione, che si devono solo vergognare a condurre trasmissioni in cui si fa inno solo alla violenza. Non fanno altro che istigare uomini, donne alla violenza. Non è di questo che abbiamo bisogno. Grazie.
3: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: scappare.
1: Radio Margherita.
2: Roberto Vecchioni. La casa delle farfalle.
3: Alla fine della notte, di ogni guerra in ogni tempo, c'è una casa di farfalle in mezzo al vento. C'è una casa che ho sognato proprio quando mi han colpito e mi sono detto:

Questa stanza è così scura, questa stanza è così nera. Non dovrebbe, perché fuori è primavera. E anche tu sei così strana, che ti riconosco appena. Così bianca, così giovane.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Sono le ore 13:23.

Sei la foglia, il frutto, il fiore, il ramo, il mare che ripete t'amo. E cosa c'è lassù se non è il sole e la luna? Io non lo faccio più. Ossia, se parlo ascolta il suono, e sotto sotto tu lo fai. Tu l'hai già fatto ma fingevi di dare un senso pure a me. E la parola si spiegava

0: ascolta il tempo fra noi, il tempo fra di noi.
1: Radio Margherita, le frequenze delle tue passioni.
2: Lo sai che in fondo

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Denis Rousseau. Quando l'amore diventa poesia.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Ciao, sono Mara e chiamo da Firenze. Mi riferisco all'appello di quel signore che ho sentito un attimo fa, che invita a non incendiare i boschi perché gli alberi sono preziosi, e condivido tutto quello che ha detto. Ma vorrei far riflettere anche sulla morte atroce che fanno milioni di animali bruciati vivi. Soltanto questa crudeltà dovrebbe impedire di dare fuoco ai boschi. Grazie Claudia Margherita, grazie tanto. Ciao.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 13:53.
3: Lucio Dalla, Anna e Marco.
4: Anna come sono tante, Anna permalosa, Anna bello sguardo, sguardo

0: Radio Margherita Notizie.
1: Dopo il massiccio attacco russo nella notte sull'Ucraina, l'alto rappresentante dell'Unione Europea per la politica estera, Callas, propone nuove sanzioni per Mosca. Le sole parole di condanna non fermeranno gli attacchi contro Kiev. A 8 giorni dal sisma in Venezuela, soccorritori al lavoro per estrarre un uomo trovato ancora vivo sotto le macerie. L'ultimo bilancio è di 2.295 morti e oltre 11.000 feriti. Il governo di Caracas ha decretato 7 giorni di lutto nazionale. Maltempo, allerta rossa in Veneto, arancione in Emilia-Romagna, gialla in tutte le regioni del centro, sud e isole. Quasi 400 gli interventi dei vigili del fuoco tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, oltre 800 in Emilia-Romagna. A Siena annullata la provaccia del palio. Il neo presidente della FIGC Giovanni Malagò è al lavoro per individuare il nuovo CT della nazionale. Dovrebbe chiudersi nel giro di una settimana, ha detto a margine del Consiglio federale, fissando le priorità.
2: Non ho contattato nessuna persona fino adesso. Mi sono imposto che questo debba avvenire solo ed esclusivamente dopo che si chiusa la casella del direttore tecnico.
1: Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Un giorno insieme.
4: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao Radio Margherita, sono Matteo e chiamo d'Ercolano. Un piccolo messaggio a tutti gli ascoltatori. Adesso sono in auto con una mia amica Eleonora e la vita mi sembra stupenda. A volte basta davvero poco per essere contenti. Stiamo sempre a pensare ai vari problemi che abbiamo, alle nostre. Cioè, a volte bisogna soltanto rilassarsi, guardarsi attorno, guardare quello che si ha e godere di quello che si ha. Ciao a tutti.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
1: Mina, e l'uomo per me.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la giornata è garantita. Sono le ore 14 e 25 minuti.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: Per far conservare le olive in salamoia, una volta aperto il vasetto, aggiungetevi una fettina di limone e richiudete bene. Dureranno molto di più.
1: I consigli della nonna.
2: Quando riponete la spesa nella dispensa, ricordatevi di non conservare mai le patate insieme alle cipolle. Marcirebbero entrambe molto rapidamente.
1: I consigli della nonna.
2: Avete finito la colla in casa? Preparatela voi, impastando farina e acqua. La rete di proteine che si forma è un ottimo sigillante.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario per proporvi dei nuovi consigli.
3: Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
4: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

sera riaccendi la luce, gli occhi riprendono colore. Ti aspetto qui in questa canzone, così quando ci perdiamo puoi parlarmi sottovoce.

0: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
1: Ciao, sono Narella, chiamo dalla provincia di Cagliari e vorrei fare una... non so come spiegarmi. Nessuno parla di quei bambini maltrattati, scuole, asili. Io sono una di quelle che ha subito abusi da parte non solo del collegio, che c'erano solo donne, e mi vergogno. Dopo 46 anni ancora io mi porto i segni e non riesco a capacitarmi di quello che ho subito. Grazie, spero che quelle persone non so come dormano la notte. Ciao, ciao Deslo, ciao.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più ambita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 15 e un minuto.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

0: Ciao, sono Bruna di Torino. Io ascolto Radio Margherita perché mi dà la carica al mattino. Io ringrazio tutti voi e che dire, sono contentissima di ascoltarla.
1: Radio Margherita, al mattino ti dà la carica, anche a Torino.
2: Ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 132. Si può, con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di 1 milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra.
0: Radio Margherita, per la libertà.

0: Mon amour, che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon amour, le bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendita a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64. Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: La tua radio preferita.
1: La tua radio preferita.
2: Sergio Endrigo. Lontano dagli occhi.
3: Che cos'è?

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la tua giornata è addolcita. Sono le ore 15:26.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Sembra incredibile nel pieno del 2026 parlare di uno scisma religioso, eppure è uno degli eventi non soltanto di queste ore, di questi giorni. Lo scisma dei Lefebvriani dalla Chiesa Cattolica, la scomunica che è arrivata questa mattina da parte del Vaticano con una nota ufficiale: i vescovi della fraternità sacerdotale San Pio X Alfonso de Galarieta e Bernard Fellet, rispettivamente consacrante principale e co-consacrante, i vescovi neoconsacrati Schreiber, Goldade, Poisiné de Sivry e Anapie sono incorsi ipso facto nella scomunica late sentenzie per aver compiuto un atto di natura scismatica, la consacrazione episcopale di 4 presbiteri senza mandato pontificio e contro la volontà del sommo pontefice. Sono parole che ci sembrano arrivare da un passato lontano o da quel celeberrimo libro e film di Umberto Eco, Il nome della rosa. Eppure siamo alla Chiesa di oggi e a uno scisma che avviene per la seconda volta, perché si parla dei Lefebvriani, ma fu proprio Monsignor Lefebvre nel 1988 a creare la scissione da Roma, lo scisma di Écône, là nella zona del sud della Francia che era già stata la zona dei Savoia. È una ferita che il Vaticano credeva di avere rimarginato, perché proprio Ratzinger, che era prefetto della dottrina per la fede negli anni della scomunica, aveva riassorbito, tentato di riassorbire da pontefice quella scissione. Eppure adesso ci risiamo di nuovo e le parole supplici addirittura di Papa Leone XIV non sono state ascoltate. Di qui la scomunica di stamattina. È uno strappo che farà parlare la Chiesa di tutto il mondo, anche se si parla di 1 miliardo di fedeli e di 600.000 scismatici.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione. Accendi la fantasia con Radio Margherita. Più per meno, più per meno.

0: pubblicità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: L'HIV non si vede, ma si può prevenire. Usa il preservativo. Informarsi non è avere paura, è essere consapevoli e protetti.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

0: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita.
1: Edoardo Bennato. Sono solo canzonette.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai colpita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 15 e 57 minuti.
1: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825. Radio Margherita.
2: Michele, ti ringrazio perché...

0: Margherita Notizie.
1: Grave incidente sul Monte Saccarello nel territorio di Realdo, provincia di Imperia. Un quad è precipitato in una zona impervia. Secondo le prime informazioni sarebbero morte 3 persone. L'omicidio a Civitanova Marche, provincia di Macerata, del 62enne Marco Pennesi, in carcere con l'accusa di omicidio volontario la compagna 34enne della vittima. Sull'economia italiana, scontro

0: libere e qualifiche sprint, sabato sprint e qualifiche, domenica la gara lunga alle 16. Da Laura Supino, buon pomeriggio.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita, telefonate per informazioni

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Ciao, mi chiamo Bruno, mi chiamo da Napoli. Devo dire che in effetti avere una partita IVA oggi è una cosa allucinante. I tributi sono esagerati, tu puoi pagare tutto, ogni 100 euro che incassi, forse 20 euro di guadagno sono i tuoi tra IVA, INPS, IRPEF, IRAP, IRES, INAI, addizionali comunali, addizionali regionali e utenze. Praticamente c'è tutto quello che ti incassi o devi spendere per le spese. Grazie.
2: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Cugini di campagna.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te mi sono nutrita. Sono le ore 16:23.

0: l'indovinello del giorno.
1: Se stai sopra di me, sembro ferma, ma se ti allontani, mi vedi girare come una giostra. La risposta è la Terra.
0: Radio Margherita ha presentato l'indovinello del giorno.
2: Radio Margherita, per la leggerezza.
0: Radio Margherita, la più bella musica leggera italiana.
3: Sei quella cosa che non so spiegare, quella canzone che vorrei scordare.

0: preferita musica italiana.
1: Alessandra Amoroso. Bellezza, incanto e nostalgia.
2: Di quei 100 giorni ancora mi ricorderò che nonostante il mal di testa stavo lì

Questa è Radio Margherita, la tua radio preferita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 16 e 57 minuti. Accendi Radio Margherita e spegni i pensieri.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Giornata di venerdì con un rinforzo d'alta pressione su quasi tutta Italia, ad eccezione dell'estremo sud che vedrà ancora qualche temporale. Al nord cielo sereno poco nuvoloso, torna a farsi sentire il caldo con massime fino a 32-33 gradi. Al centro Italia giornata in prevalenza soleggiata o al più poco nuvolosa. Al sud invece residui temporali che si formeranno su Cilento, Basilicata, Calabria, Sicilia e sud a Sardegna, meglio altrove, anche sulla Puglia a tempo più soleggiato. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trabimeteo.
3: Un giorno insieme.
0: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i

0: Un giorno insieme con i Nomadi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita.
2: Radio Margherita.
1: Musica italiana in tutta Italia.
0: Fabrizio De André. La canzone di Marinella. Questa

0: fragrance, che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucateau, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
2: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
2: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
3: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
4: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
5: Momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
6: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
7: Nicolas Bonazzi,

0: fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Mi chiamo Anna e telefono da Milano. Volevo dirgli al sindaco di Milano: come mai in centro a Milano abbiamo tutti i barboni seduti su tutti vicino i negozi? È una vergogna, non si può camminare, ci sono letti, cani e barboni. Ma questa è Milano, la città europea? Volevo parlare col sindaco Sala di fare un giro in Piazza del Duomo, è una vergogna.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
0: Radio Margherita presenta Confronti.
3: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: con il brano Non ho l'età. Si sono confrontati oggi Alice e Gigliola Cinquetti.
1: Confronti! Radio Margherita, amica fedele.

al cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano. Cercavo il sogno dell'amore vero, credevo già che tu mi amassi davvero, ma le onde che si infrangono fanno tanto rumore adesso, sono qui

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. A cura del professore Salvatore Sutera.
1: Carroccio. Carroccio. Dal latino medievale carrocium, cioè carro da guerra dei comuni medievali italiani. Significato: carro da guerra, sul quale si inalberavano stemmi e stendardi e anche altari e campane.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Acro. Acro. Dall'inglese, a sua volta derivato dal latino ager, campo. Significato: misura agraria anglosassone.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Brusio. Brusio. Da bruir o brusir, dal francese, a sua volta dal latino ruggire. Significato: rumore confuso e sommesso che si ode in lontananza.
0: Viaggio nella lingua italiana.
1: Voto. Voto. Dal latino votum, preghiera. Fare un voto. Significato: promessa fatta a Dio di fare o adempiere qualcosa. Proponimento. Dichiarazione della propria opinione a voce.
0: Radio Margherita Musica Italiana ha presentato Viaggio nella lingua italiana. Viaggio nella lingua italiana, per ampliare e migliorare il nostro lessico. Radio Margherita, per la cultura.

rispetta i tempi degli altri. Aspettare con rispetto è un segno di empatia. Ogni persona ha il proprio ritmo. Impariamo ad ascoltarlo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.

fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Buon pomeriggio da Radio Margherita, la tua radio preferita. Gianna Nannini, fotoromanza.

0: Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio Margherita.
2: Salvatore Adamo, insieme. Amore.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Sono Marilena da Milano. È vero che la radio in genere, ma soprattutto anche Radio Margherita, ma anche altre radio libere, hanno più contatto con la gente comune, diciamo. Ecco, però volevo rispondere a quel giovane che telefonava da una città della Sicilia, non mi ricordo quale, e diceva che gli uomini hanno paura delle donne. Ma guarda che noi sono secoli che noi donne abbiamo paura degli uomini, perché ci sono sempre comportati male, schiavizzandoli, ritenendoci essere inferiori. Adesso i social stanno in modo sbagliato istruendo o influenzando, diciamo, non istruendo, perché l'istruzione è un'altra cosa, influenzando tutti, sia maschi che femmine, non so le nuove generazioni cosa verrà fuori, perché non hanno passato quello che abbiamo passato noi. Comunque sono sempre stati gli uomini che erano padroni in casa, salvo qualche belva, perché un po' di belve donne ci sono in giro qua e là.
0: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Una gioia infinita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 17:55.

0: Radio Margherita Notizie.
1: A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. La presidente Rodriguez ha intanto conferito la medaglia al valore ai soccorritori italiani. Sale a 21 morti e una novantina di feriti il bilancio del durissimo attacco russo della scorsa notte su Kiev. Reagiremo, assicura Zelensky, mentre la rappresentante UE Callas annuncia nuove sanzioni contro Mosca. Si chiude con un duro scontro lo stallo che paralizzava i lavori della commissione di vigilanza RAI da oltre un anno. Si dimettono tutti i consiglieri e le consigliere delle opposizioni. Poco dopo hanno fatto altrettanto gli esponenti della maggioranza. 3 persone a bordo di un quad hanno perso la vita a Imperia in seguito ad un incidente sul Monte Saccarello nel comune di Rialdo. In corso la difficile operazione di recupero dei corpi. Tennis Wimbledon, bravo Lorenzo Sonego che batte al 5° set il canadese Diallo e vola al 3° turno dove troverà l'americano Fritz. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Emma, telefono da Milano. Vorrei dire la mia idea su tutti i reati che continuano a commettere. Il problema è che non c'è severità e non c'è la certezza della pena. Sono queste le due cose importanti di questi maledetti che continuano a delinquere.
2: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: di noi.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te l'Italia è unita. Sono le ore 18 e 24 minuti.

0: Radio Margherita presenta
1: L'angolo del sorriso.
2: La perdita di un genitore si può considerare una disgrazia. La perdita di entrambi rasenta invece la sbadataggine.
1: L'angolo del sorriso.
2: L'amore ti fa fare cose pazze. Io, per esempio, mi sono sposato.
1: L'angolo del sorriso.
2: Quella ragazza mi ha detto: vieni a casa mia, non c'è nessuno. Sono andata a casa sua e non c'era nessuno.
1: L'angolo del sorriso.
3: Radio Margherita, per la leggerezza.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Laura da Milano, volevo rispondere alla donna che ha lasciato il messaggio dicendo che le devianze sessuali, facendo l'esempio di una donna lesbica che poi per una conversione è diventata etero, le ricordo, dicendo che si curano con la psiche, le consiglio vivamente di andare a informarsi che cosa vuol dire psiche, che cosa vuol dire devianza sessuale, e le consiglio vivamente di informarsi che per fortuna la devianza sessuale riguarda pedofilia, riguarda violenza sulle donne, ma non riguarda nessuna forma di omosessualità, perché l'omosessualità è una forma d'amore.
0: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
2: Ascolta Radio Margherita in TV sul canale 825.

Le prime volte che venivi da me, nascondevo tutto nell'armadio. Un mostro di scarpe, camicie a fiori, incubi e pasticche.

0: Questa è Radio Margherita, la compagna della tua vita.
1: Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 18 e 55 minuti.

0: Un giorno insieme con i Nomadi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, la radio che ti fa sognare, ti fa pensare e ti mette il buon umore.

0: che fragrance! Che ammorbidante! Oh là là, c'est travolgente! Con Mon Amour Le Bucato, c'est magnifique! Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: No, sì!
2: Brava!
1: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
3: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
1: Un appuntamento galante?
3: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
4: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
5: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
7: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
8: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30.

0: puoi ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Giuseppe Sergi da Trapani e penso che oggi uno dei problemi principali che affonda la nostra Italia è quello della mancanza di meritocrazia e l'eccesso invece di raccomandazioni e di corruzione. Non per questo siamo il primo paese in Europa per corruzione. Dovrebbe esserci più meritocrazia e meno favoritismi personali. È così che poi ovviamente abbiamo il medico che sporta la garza del prossimo del paziente, i funzionari stessi e quant'altro. Dunque ci vorrebbe davvero più meritocrazia, premiare quella per far sì che le cose possano andare meglio. Grazie.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita presenta Tre canzoni.
2: Tre canzoni.
0: In sequenza ascolterete i tre brani più belli e rappresentativi di un cantante o di un gruppo musicale. Oggi a Radio Margherita. Tre canzoni di Marisa Sannia.

0: Radio Margherita ha presentato Tre canzoni. Tre canzoni. Tre canzoni di Marisa Sannia.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani:
2: Casa Bianca,
0: Tutto o Niente, Un Aquilone.

so. Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, i successi di ieri, i successi di oggi. Sono le ore 19:26.

pensa che effetto fa dormire sotto le stelle di Notre Dame, prendere l'ultimo taxi come quei due ragazzi. Una vita fa eravamo noi, e forse io non ti merito, no, ma tu ti meriti il meglio.

sta canzone non facesse neanche effetto. Come quando segnano, urlan tutti, io resto fermo. Vorrei poterti dare almeno un briciolo di cielo, per dirti quando piove andiamo lì che c'è il sereno. Ma siamo più importanti di queste rime stupide.

0: di andare, perché per me non scompare. E anche se grido ti odio, ti odio, ti amo un po' di più.
1: Radio Margherita presenta
2: 100 secondi con Enrico Mentana.
3: Non capita spesso, anzi capita molto di rado, che un esponente politico disveli una propria debolezza, una propria malattia. Lo ha fatto in maniera sicuramente toccante durante una cerimonia religiosa, quella della Madonna delle Grazie nella Basilica di Benevento, la Madonna delle Grazie che protegge il Sannio secondo la Chiesa Cattolica. Lo ha fatto Clemente Mastella, da 10 anni è sindaco di Benevento e prima esponente politico nazionale, che è stato in governi di centrodestra e di centrosinistra, e prima ancora era stato un esponente di punta della Democrazia Cristiana e di Ciriaco De Mita. Si è rivolto ai fedeli chiedendo di pregare per lui. Anche io sono malato, spero di farcela. Sono parole che lasciano in sospeso ovviamente sia l'entità della malattia sia le prospettive, ma tanto è bastato, soprattutto perché pronunciato in una cornice suggestiva e religiosa, per creare contemporaneamente sconcerto e una fortissima empatia, tanto che ritualmente si è elevato un applauso all'interno della basilica. Ora ovviamente tutta la politica si stringe attorno a Mastella, che è una figura di primissimo piano, anche perché ha ricordato proprio con una cerimonia, e chissà se lui già sapeva di dover poi fare quell'altro annuncio a pochi giorni di distanza, per festeggiare i 50 anni di carriera politica. E ne ha fatte di cotte e di crude, ne ha viste di cotte e di crude. E adesso ci ha sorpreso un'altra volta, sapendo che nella prospettiva e nella speranza di molti darà anche un annuncio più incoraggiante, magari tra poche settimane.
2: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
1: Radio Margherita, per l'informazione. Umberto Tozzi e Raff, Gente di mare.

0: disabilità non è una mancanza, è un modo diverso di vivere il mondo. Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
1: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825. Radio
2: Margherita. Roques e la pioggia che va. Sotto

Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una radio pulita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 19 e 51 minuti.
1: Radio Margherita Notizie.
2: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso nazionale della UIL. La premier interviene dopo il segretario generale uscente Bombardieri. Il salario giusto è una conquista per tutti i lavoratori, ha detto, mentre il salario minimo rischia di sottrarre tutele. Secondo la stima flash diffusa dall'Istat a maggio 2026, il mercato del lavoro registra un lieve arretramento sul fronte occupazione. Su base mensile gli occupati diminuiscono di 22.000 unità, meno 0,1% in tutte le fasce, ad eccezione degli over 50 che continuano ad aumentare. Ben sotto le attese invece i dati sul lavoro negli USA. L'economia americana ha creato in giugno 57.000 posti di lavoro contro i 113.000 previsti. Il tasso di disoccupazione si è attestato al 4,2%, meno del 4,3% previsto dal mercato. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha confermato in via definitiva la maximulta da 4,1 miliardi di euro inflitta a Google per abuso di posizione dominante nel mercato dei dispositivi mobili Android. Chiude in positivo la borsa di Milano, l'indice guadagna l'1,6%. Da Laura Supino, buona serata.
1: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Michele, ho camminato.

0: Un giorno insieme con i Nomadi. Torna fra un'ora.
1: Radio Margherita, dove i suoni diventano emozioni.

0: Telefonate per informazioni al numero verde 800 30 34 64.
1: Eros Ramazzotti, le cose che ho visto.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Marilena da Milano, ho sentito quella telefonata dal carabiniere di Asti che dice anche delle cose giuste riguardo purtroppo la diffusione della prostituzione, povere donne, però sono rimasta allibita quando ha detto ci sono ci va di mezzo qualche povero uomo che va a divertirsi, povero uomo, ma sono gli uomini che alimentano la prostituzione, non noi donne. Le donne, quelle povere disgraziate, sono state costrette, quasi tutte, salvo quelle di alto bordo, che sono quelle le furbi, come ci sono dappertutto, gli scaltri, no? Ecco, ma sono loro, che povero uomo ci va di mezzo? Ma sono gli uomini che hanno bisogno sempre di andare in cerca di quei di là, di su, di giù, non gli basta la moglie, non gli basta l'amante, e non gli bastano, vanno anche a rompere le palle anche i bambini. Ma dai, per cortesia, saluti a tutti.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

0: succederà più.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te la giornata è riempita. Sono le ore 20:23.

fare tardi questa notte, con lampioni che riflettono nell'acqua lungo l'Adige.

0: Radio Margherita, la tua radio preferita, presenta.
1: Moglie buoi dei paesi tuoi, chi disprezza vuol comprare.
2: I proverbi recitati dai nostri ascoltatori.
1: Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che piace.
3: Sugai ci perdi sa goma sul vizio no. Vuol dire, il cane ci perde la coda ma il vizio no. Poi un'altra, la gallina nera c'è dappertutto, savu de nieda e indogna l'ovo. Grazie Rado Margherita.
4: Ciao Margherita, complimenti. Sono Sandro da Sanremo, a Barareto. Ti volevo dare un proverbio in Sanremo. Quando la marina la facciamo laiga, vuol dire che quando l'acqua del mare si increspa, vuol dire che piove.
5: Volevo dire un proverbio milanese lombardo, che i proverbi, come sappiamo, sono stati creati dall'esperienza del popolo, no? Ogni casetta dà la sua crusetta, ogni casa ha la sua croce. Penso che sia una cosa ovvia. Saluti a tutti.
4: Il mio proverbio, si può dire, di la strocca è questa: custa speranza date non cucina, a sera si ricoglie mormorando. Significa che se uno spera che gli altri l'aiutano a mangiare, no, a sera si ricoglie con la pancia vuota.
0: Proponi anche tu il proverbio della tua regione. Invialo con un WhatsApp vocale al numero 342 759 3000. Radio Margherita, per le tradizioni popolari.
6: Savan!
0: Pino Daniele, narcisista in azione.

0: Radio Margherita dà voce a chi non ce l'ha.
1: Vengo da Roseto degli Abruzzi, provincia di Teramo. Faccio parte del gruppo Alcolisti Anonimi, dove di cuore voglio ringraziare il programma che mi ha ridato veramente la vita, e volevo a chi ha difficoltà di dipendenza di chiedere aiuto ad Alcolisti Anonimi. È un gruppo dove trovate amici veri, dove con le nostre testimonianze, chi meglio delle nostre testimonianze di persone che hanno il problema di dipendenza, di alcolismo, può aiutare un amico alcolista. Io ho ritrovato la vita, sono mesi che non bevo e sto rinascendo. La mia vita era diventata incontrollabile. Con il gruppo di Alcolisti Anonimi ho ritrovato la vita.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
0: Radio Margherita. Ascolta la melodia italiana.

0: Radio Margherita.
1: Radio Margherita.
0: Musica italiana in tutta Italia.
2: Little Tony riderà.
3: Perché tu.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 123. Ciascuna regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento. Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali. Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive, adottate ad intervallo non minore di 2 mesi. Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del commissario del governo. Il governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte Costituzionale entro 30 giorni dalla loro pubblicazione. Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro 3 mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un 50esimo degli elettori della regione o un 1/5 dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi. In ogni regione lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la regione e gli enti locali.
0: Radio Margherita, per la libertà.

Questa è Radio Margherita, la radio più gradita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 21 e 4 minuti.

0: La Costituzione italiana. Diritti e doveri dei cittadini.
1: Articolo 132. Si può, con legge costituzionale, sentiti i consigli regionali, disporre la fusione di regioni esistenti o la creazione di nuove regioni con un minimo di 1 milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse. Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della provincia o delle province interessate e del comune o dei comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i consigli regionali, consentire che province e comuni che ne facciano richiesta siano staccati da una regione e aggregati ad un'altra.
0: Radio Margherita, per la libertà.
2: Achille Lauro, amore disperato. Ok.

0: Sono un medico di Catania, mi chiamo Ignazio. Ascolto Radio Margherita perché veramente è tanto caldo e vicina. Io ho con me una compagnia.
1: Radio Margherita, calda e vicina, e ti fa compagnia anche a Catania.
2: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

0: che fragrance, che ammorbidante, oh là là, c'est travolgente. Con Mon Amour le bucato, c'est magnifique. Per un risultato eccezionale, scegli l'originale Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente dal profumo che ti fa innamorare. Mon Amour Blu Mare, l'ammorbidente numero uno in Italia. E per un bucato irresistibile, scopri l'intera gamma di prodotti e profumazioni. Mon Amour, amore per il tuo bucato. Fonte Circana, vendite a valore del mercato ammorbidenti diluiti in Italia, anno terminante settembre 2025.
1: Per la vostra pubblicità su Radio Margherita telefonate per informazioni al numero verde 800 30

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Radio Margherita, pur garantendo il diritto a chiunque di esprimere liberamente il proprio pensiero, si dissocia dal contenuto del messaggio seguente e dà a tutti la possibilità di replicare se non si condivide.
2: Sono Stefania da Cagliari. Vorrei dire una cosa, io non sono razzista, però sono molto molto scocciata da tutti questi stranieri che stanno riempiendo Cagliari, la Sardegna, perché io ogni angolo dove passo, diciamo, ce ne sono 4-5, chiedono l'elemosina, spingono la gente, inseguono le persone, cioè io sto avendo paura di uscire. Non se ne può più, la Sardegna non è più Sardegna, la Sardegna è Africa, la Sardegna è Africa. Io veramente, come tanti altri sardi come me, non ne possiamo più.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Ascolta Radio Margherita in TV, sul canale 825.

Questa è Radio Margherita, la tua radio squisita. Sono le ore 21 e 28 minuti.

0: Fabrizio De André è nato a Genova il 18 febbraio 1940 ed è stato un cantautore italiano. È considerato uno dei più importanti, influenti e innovativi cantautori italiani. In quasi 40 anni di attività artistica, De André ha inciso 14 album. Molte sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute e sono considerate da alcuni critici vere e proprie poesie, tanto da essere inserite in varie antologie scolastiche di letteratura già dai primi anni 70. La sua canzone d'autore è musicalmente scarna, nonché incentrata sulle melodie e sulla voce profonda, sempre prediligendo il formato della ballata. Fabrizio De André è per questo considerato anche uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, oltre che una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, appellato talvolta come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Luigi Tenco, è stato uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. La popolarità e l'alto livello artistico del suo canzoniere hanno spinto alcune istituzioni, dopo la sua morte, a dedicargli vie, piazze, parchi, teatri, biblioteche e scuole. Di idee anarchiche e pacifiste, durante la sua carriera ha collaborato con personalità e importanti artisti della scena musicale e culturale. Musicalmente è stato importante il contributo di Giampiero Reverberi, arrangiatore, compositore, nonché coautore delle musiche, assieme alle figure di Sergio Bardotti e Roberto Danè. La sera del 27 agosto 1979, Fabrizio De André, assieme alla compagna Dori Ghezzi, vengono rapiti in Sardegna dove si erano trasferiti. Dall'anonima Sequestri Sarda e tenuti prigionieri per essere liberati dopo 4 mesi.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico, vuole cambiare il mondo.

Fabrizio De André è nato a Genova il 18 febbraio 1940 ed è stato un cantautore italiano. È considerato uno dei più importanti, influenti e innovativi cantautori italiani. In quasi 40 anni di attività artistica, De André ha inciso 14 album. Molte sue canzoni raccontano storie di emarginati, ribelli e prostitute e sono considerate da alcuni critici vere e proprie poesie, tanto da essere inserite in varie antologie scolastiche di letteratura già dai primi anni 70. La sua canzone d'autore è musicalmente scarna, nonché incentrata sulle melodie e sulla voce profonda, sempre prediligendo il formato della ballata. Fabrizio De André è per questo considerato anche uno dei maggiori poeti italiani del Novecento, oltre che una figura di riferimento nel panorama musicale italiano, appellato talvolta come il cantautore degli emarginati o il poeta degli sconfitti. Insieme a Bruno Lauzi, Gino Paoli, Umberto Bindi e Luigi Tenco, è stato uno degli esponenti della cosiddetta scuola genovese, un nucleo di artisti che rinnovò profondamente la musica leggera italiana. La popolarità e l'alto livello artistico del suo canzoniere hanno spinto alcune istituzioni, dopo la sua morte, a dedicargli vie, piazze, parchi, teatri, biblioteche e scuole. Di idee anarchiche e pacifiste, durante la sua carriera ha collaborato con personalità e importanti artisti della scena musicale e culturale. Musicalmente è stato importante il contributo di Gian Piero Reverberi, arrangiatore, compositore, nonché coautore delle musiche, assieme alle figure di Sergio Bardotti e Roberto Danè. La sera del 27 agosto 1979, Fabrizio De André, assieme alla compagna Dori Ghezzi, vengono rapiti in Sardegna dove si erano trasferiti. Dall'anonima Sequestri Sarda e tenuti prigionieri per essere liberati dopo 4 mesi, dietro il pagamento di un riscatto di circa 550 milioni di lire. Fabrizio De André muore a Milano l'11 gennaio 1999, all'età di 59 anni. Tra i brani più iconici di Fabrizio De André ricordiamo la canzone di Marinella, Bocca di Rosa, Il Pescatore, Canzone dell'amore perduto.

0: Radio Margherita ha presentato Canzoni sopra le nuvole.
1: Oggi abbiamo ricordato Fabrizio De André.
2: Radio Margherita, per la memoria.

0: Sport.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Ciao a tutti amici di Radio Margherita, sono Loredana, vi ascolto da Napoli. Il consiglio che vi do: leggete di più, andate di più a teatro, interessatevi di opere antiche, quelle scritte tanti tanti secoli fa. Interessatevi agli autori classici, riscoprite l'umanesimo, l'antica Grecia, l'antica Roma. Sono tesori preziosi che sono il nostro bagaglio per il nostro futuro. Grazie, ciao a tutti, complimenti.
3: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
4: Ascolta anche in mobilità Radio Margherita. Scarica subito la nostra app iMargherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. iMargherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Roberto Vecchioni. Stagioni nel sole.
1: Addio per sempre, amico mio. Ne abbiamo passate di stagioni al sole, da far invidia a chi so io. Ne abbiamo cantate di illusioni, fino a sembrare due coglioni. Addio, che bello aver vent'anni, essere al centro della primavera, volare a vela in mezzo ai sogni.

futuro. Piccolo raggio in questa notte scura, dal giorno che ti ho preso in braccio, non devi avere mai paura.

0: Le previsioni del tempo in Italia.
1: Un saluto e ben ritrovati gli amici di Radio Margherita, musica italiana, da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Nella giornata di venerdì avremo un miglioramento del tempo sull'Italia centro-settentrionale, il piccolo vortice di bassa pressione si sposta sul basso Tirreno, dove porterà ancora della residua instabilità, specialmente su Campania, Calabria, Sicilia e parte della Sardegna, ancora qualche acquazzone o temporale sparso. Avremo sole prevalente altrove, con un po' di vento da nord che soffierà sostenuto specialmente sul versante adriatico, sul basso Tirreno, sullo Ionio, e temperature decisamente più gradevoli, clima sempre tipicamente estivo, ma con valori massimi che non andranno oltre i 31-32 gradi su gran parte d'Italia. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
0: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, una festa infinita.
2: Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 22:07.

0: Fretta Notizie.
1: Giorgia Meloni a Padova per il 19° congresso della UIL. La Presidente del Consiglio ha rivendicato quanto fatto dall'esecutivo su incentivi alla contrattazione, taglio delle tasse sul lavoro e decreto lavoro a partire dal principio di giusto salario.
2: La scelta di far corrispondere il salario giusto al trattamento economico complessivo sicuramente era una rivendicazione della UIL, sicuramente è stata una vittoria. Io credo che sia stata una vittoria di tutti i lavoratori.
1: Sono malato, spero di farcela. Chiedo a tutti di pregare per me, così il sindaco di Benevento, Mastella, ha commosso oggi i fedeli durante la ricorrenza della Madonna delle Grazie, patrona del Sannio. Per lui lungo applauso. A 8 giorni dal terribile terremoto che ha colpito il Venezuela, un uomo è stato estratto vivo dalle macerie di un edificio. A salvarlo una piccola bolla d'aria. Il bilancio finora è di 2.300 morti e oltre 11.000 feriti. Ai mondiali prosegue la caccia agli ottavi di finale. Spagna e Austria aprono un'altra serata iridata. La vincente sfiderà una tra Portogallo e Croazia in campo nella notte. All'alba chiude la serie il match tra Svizzera e Algeria. Da Laura Supino, buona serata.
0: Sempre informati con Radio Margherita.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con i Nomadi.

0: Un giorno insieme con i Nomadi. Torna fra un'ora.
1: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.

0: bella musica leggera italiana.
1: Tiziano Ferro. Il destino di chi visse per amare.
2: La mia storia parte, da dove sai, dai sussurri e le accuse, a labbra chiuse. Da un sogno sigillato, in una lacrima, ai tatuaggi come scudo sulle vene, per non scordare mai, attraversando un'epoca. Poi sei arrivato tu, con quel sorriso che irrompe.

0: per me l'amore è la prima cosa. Piangi quanto vuoi, tanto io di te ricorderò il sorriso. Non recrimino niente, però la sorte ci ha deriso. Piovevo addosso, eri al centro, come colonna, come altare, come il destino di chi come me visse per amare.
1: A Radio Margherita tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
2: Vorrei rispondere a quella signora che diceva che gli omosessuali sono un abominio. Vorrei dire, cara signora, anche i preti pedofili sono un abominio, anche la Chiesa che invece di accogliere allontana è un abominio, anche chi come lei discrimina le persone omosessuali è un abominio. Grazie Radio Margherita per tutte le musiche belle che ci dai. E ricordiamoci di accogliere e di rimanere umani, restiamo umani.
1: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Marina Rei, scusa.

0: Questa è Radio Margherita.
1: Radio Margherita, di te mi sono invaghita.
0: Sono le ore 22:29.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Maud Van Buren? Le querce ed i pini ed i loro fratelli della foresta hanno visto sorgere e tramontare così tanti soli e visto andare e venire così tante stagioni e svanire nel silenzio così tante generazioni che possiamo ben chiederci cosa sarebbe per noi la storia degli alberi se questi avessero la lingua per narrarcela oppure se le nostre orecchie fossero abbastanza sensibili da comprenderla. Sa cosa diceva Pierre de Coubertin? Lo sport va a cercare la paura per dominarla, la fatica per trionfarvi, la difficoltà per vincerla. Sa cosa diceva Marcel Proust? Ognuno di noi rischia ogni sera di diventare il fatto di cronaca del giorno dopo.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.
2: Quando pensi alla musica melodica, orecchiabile e gradevole, pensi a Radio Margherita.
3: Avevo il cielo qui fra le mie dita, avevo il cuore d'atleta in salita, cercavo l'occasione per dirti ti amo e poi tenerti stretta, più stretta la mano, la mano.

0: Lucio Battisti. Anche per te.
1: Per te che ancora notte già prepari il tuo caffè.

0: Radio Margherita vi invita all'ascolto delle massime del professor Michetti.
1: Sa cosa diceva Pablo Neruda? Gli amanti, quelli veri, non condividono un letto, ma custodiscono un segreto. Sa cosa diceva Publio Anneo Seneca? La memoria è labile nel ricordare i benefici, ma tenace nel ricordare i torti. Sa cosa diceva Peter Ustinov? Il terrorismo è la guerra dei poveri e la guerra è il terrorismo dei ricchi.
0: Radio Margherita ha presentato le massime del professor Michetti. Radio Margherita per la saggezza.

0: esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Sono Francesca, chiamo da Palermo. Vorrei dire a alcuni mariti che le mogli non sono ciabatte vecchie da buttare. Sono moglie e madre e fanno tanto per la serenità della casa. Anche un semplice buongiorno e come stare è una cosa bellissima. Ci accontentiamo anche ad un semplice buongiorno. Grazie Radio Margherita.
2: Se non condividi il contenuto di questo messaggio, puoi replicare inviando il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
3: Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: forte anche te.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, di te sono patita. Oggi è il 2 luglio. Sono le ore 22 e 53 minuti.
2: Radio Margherita.
3: Radio Margherita.
2: La tua radio preferita.
3: La tua radio preferita.
1: Nada, che freddo fa.

fosse un giorno giusto per partire, forse un giorno buono per rinascere. Troppe cose stupide da dire, sarà meglio fregarsene in mezzo agli errori.

Anche se non partirai, mi vedo sempre solo con quella valigia in mano. Cerco un cielo che ricordi quei momenti tristi solamente per dire a me stesso: non ce la farò, non ce la farai. In mezzo agli errori e truffatori e nuovi amori, in mezzo alle scelte, alle ragioni, alle opinioni.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, mi hai rapita. Sono le ore 23:25.

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Ancora una volta gli Stati Uniti mettono delle mine sotto il rapporto con gli alleati nella NATO. Siamo a pochi giorni ormai, una settimana esatta dal vertice di Ankara tra i leader dei paesi dell'Alleanza Atlantica, con Trump e con tutti gli altri. E l'ambasciatore americano Whitaker presso la NATO dà le pagelle ai paesi alleati degli Stati Uniti. Ci sono paesi come la Germania, la Polonia, i paesi del nord, i paesi baltici che sono in perfetta sintonia e in perfetto sincronismo col piano di elevare al 5% le spese per la difesa. Altri paesi invece, e qui il cahier de doléances riguarda sicuramente anche l'Italia, sicuramente anche la Spagna, sicuramente anche la Francia, e ci sarà polemica per questo ulteriore tentativo di seminare divisione. Si sa che Trump arriverà a quel vertice con la volontà di dire o pagate di più o vi difendete da soli, ed è una linea che gradualmente comincia a imporsi anche come necessaria per il futuro, per tutti i paesi europei. C'è da aspettarsi tra una settimana davvero che qualcosa succeda.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.
3: Ivan Graziani, Fragili fiori. Don't...

0: Radio Margherita presenta
1: 100 secondi con Enrico Mentana.
2: Non capita spesso, anzi capita molto di rado, che un esponente politico disveli una propria debolezza, una propria malattia. Lo ha fatto in maniera sicuramente toccante durante una cerimonia religiosa, quella della Madonna delle Grazie nella Basilica di Benevento, la Madonna delle Grazie che protegge il Sannio secondo la Chiesa Cattolica. Lo ha fatto Clemente Mastella, da 10 anni è sindaco di Benevento e prima esponente politico nazionale, che è stato in governi di centrodestra e di centrosinistra, e prima ancora era stato un esponente di punta della Democrazia Cristiana e di Ciriaco De Mita. Si è rivolto ai fedeli chiedendo di pregare per lui. Anche io sono malato, spero di farcela. Sono parole che lasciano in sospeso ovviamente sia l'entità della malattia sia le prospettive, ma tanto è bastato, soprattutto perché pronunciato in una cornice suggestiva e religiosa, per creare contemporaneamente sconcerto e una fortissima empatia, tanto che ritualmente si è elevato un applauso all'interno della basilica. Ora ovviamente tutta la politica si stringe attorno a Mastella, che è una figura di primissimo piano, anche perché ha ricordato proprio con una cerimonia, e chissà se lui già sapeva di dover poi fare quell'altro annuncio a pochi giorni di distanza, per festeggiare i 50 anni di carriera politica. E ne ha fatte di cotte e di crude, ne ha viste di cotte e di crude, e adesso ci ha sorpreso un'altra volta, sapendo che nella prospettiva e nella speranza di molti darà anche un annuncio più incoraggiante, magari tra poche settimane.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì su Radio Margherita, musica italiana.
0: Radio Margherita, per l'informazione.

0: Parla con me, non per me. Ascolta la mia voce, non il mio limite.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: La tua radio preferita? Radio Margherita.

città Radio Margherita. Scarica subito la nostra app Hai Margherita. È gratuita e ti permette di avere sempre con te musica e informazione. Hai Margherita, la tua radio preferita, sempre con te.

0: Fai ascoltare il tuo appello in tutta Italia su Radio Margherita.
1: Ciao, sono Nina, chiamo da Napoli. Volevo lasciare un messaggio a tutte le ragazze, quelle giovanissime che sono fidanzate. Ragazze, occhio, se il vostro fidanzato vi controlla il cellulare, vi controlla i messaggi, vi dice che non dovete vestirvi in un certo modo, che non dovete parlare con i ragazzi, con quell'amico, con quell'amica, ragazzi, lasciatelo, perché non è amore, questo è possesso, è malattia e vi farà solamente del male.
2: Se anche tu vuoi fare un appello su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la radio più seguita. Sono le ore 23:59.

0: Un giorno insieme con Orietta Berti. Torna fra un'ora. Radio Margherita. Radio Margherita.
1: Solo musica italiana, la nostra passione, con Leggio Margherita, è pura emozione.
2: Questa è Radio Margherita Musica Italiana.
0: Radio Margherita vi invita all'ascolto di Buonanotte con. Oggi siamo in compagnia di Marco Mengoni.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade.

il mio solo destino. Posso soltanto amarti senza mai nessun freno.

0: Radio Margherita ha presentato Buonanotte con Marco Mengoni.
1: Nel corso del programma abbiamo ascoltato i seguenti brani: Due vite, In un giorno qualunque, L'amore si odia, Natale senza regali, Proteggiti da me e Ti ho voluto bene veramente.
0: Domani non perdetevi il Buonanotte con Franco Califano.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te mi sono arricchita. È mezzanotte e 28 minuti.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell'avere a che fare con gli uomini.

Radio Margherita presenta l'aforisma del giorno. Essere donna è un compito terribilmente difficile, visto che consiste principalmente nell'avere a che fare con gli uomini.

Radio Margherita per la saggezza. Radio Margherita, la tua compagna di viaggio.

0: Tiziano Ferro, il regalo più grande.
1: Voglio farti un regalo, qualcosa di dolce, qualcosa di raro, e non un comune regalo, di quelli che hai perso, mai aperto, lasciato in treno.

0: Radio Margherita, da voce a chi non ce l'ha.
1: Volevo dare un suggerimento al signore muratore di primo livello di Catania che deve emigrare a Lugano. Se ha la certezza o è sicuro che l'impresa edile al posto suo sta facendo lavorare albanesi o altri, quello che siano, senza discriminare nessuno, per carità, a prezzi concorrenziali sleali, che lo denunci a tutti gli organi di controllo, perché è giusto che tutti quanti dobbiamo essere allo stesso livello, se no si crea competizione sleale e tutti abbiamo problemi. Anch'io sono un piccolo imprenditore edile dove vivo quotidianamente la slealtà di tanti colleghi.
0: Se anche tu vuoi dare un consiglio su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342-759-3000.
2: Roberto Vecchioni,

0: anni passano.
1: Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, la mia calamita. Oggi è il 3 luglio. È mezzanotte e 56 minuti.
2: Nei momenti difficili o nei momenti felici, Radio Margherita è sempre con te.

0: Io sono Riccardo, chiamo da Trupoli, provincia di Crotone. Ascolto Radio Margherita perché mi passa la giornata, io faccio il trasportatore e neanche me ne accorgo quando viaggio nel camion. Passo le giornate senza nessuna difficoltà. Grazie a Radio Margherita. Vi saluto a tutti. Ciao.
1: Con Radio Margherita ti passa la giornata senza che te ne accorgi. Anche a Crucoli.
2: Un giorno insieme.
3: Ogni ora le più belle canzoni dei migliori artisti italiani. Oggi un giorno insieme con Orietta Berti.

0: Radio Margherita presenta Confronti.
1: Confronti.
0: Confronti, un successo per due storiche interpretazioni.

0: brano Non sono una signora si sono confrontati oggi Laura Pausini e Loredana Bertè.
1: Confronti! Blanco, nostalgia.

0: il tuo consiglio può essere utile agli ascoltatori di Radio Margherita.
1: Volevo fare un appello a tutte le donne che aspettano un bambino. Vi prego, con tutto il cuore, non abortitelo, perché in voi Dio ha seminato una grande grazia. Non distruggete i disegni di Dio, perché sono le gioie più grandi che Dio ci può fare. Grazie di cuore per avermi ascoltata.
2: Se anche tu vuoi esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.
3: Anna Tatangelo, il mio amico.
4: Il mio amico che non dorme mai di notte, resta sveglio fino a quando fa mattina. Con il viso stanco e ancora un po' di trucco, lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è.

0: Radio Margherita presenta I consigli della nonna.
1: I consigli della nonna.
2: La cerniera dei jeans non scorre? Provate a strofinarla con del burro cacao. Facile ed efficace.
0: I consigli della nonna.
2: Avete lessato delle patate? Non gettate l'acqua di cottura, immergeteci l'argenteria e lasciatela in ammollo tutta la notte. Al mattino sarà perfettamente pulita.
0: I consigli della nonna.
2: Avete mangiato delle mele? Non gettate la buccia. Usatela per strofinare i ripiani di marmo e poi passate con un panno. Torneranno puliti in modo naturale.

0: Radio Margherita presenta.
1: La nonna vi aspetta domani allo stesso orario.
0: I consigli della nonna.
1: Proporvi dei nuovi consigli. Nonna.
2: Radio Margherita per le tradizioni popolari.
3: Radio Margherita.
4: Radio Margherita.
3: Musica italiana in tutta Italia.

0: Il mare è una ricchezza unica. Difendiamolo dalla plastica e dall'inquinamento, perché senza di esso perdiamo la nostra identità.
1: Campagna di informazione e sensibilizzazione a cura di Radio Margherita. Radio Margherita per il sociale.
2: RAF, le ragioni del cuore.
3: È

gesto trasformo la nuda realtà. Poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua. Ed inventa te stesso la musica mia. E dimentichi il mondo con la sua follia.

0: Esprimi la tua opinione su Radio Margherita.
1: Volevo dire che ho passato gli ultimi periodi a cercare comunque il senso della mia giovane vita. Ho dimenticato di viverla in quel momento. Sì, è difficile da accettare perché siamo qua, cosa ci facciamo, però poi guardo i miei nipoti sorridere, che guardo i miei nonni, basta ascoltare una canzone così a caso, magari il senso te lo dà. Ringrazio tantissimo, vi seguo sempre. Cerchiamo di non sposare la vita, ma semplicemente godersela e vivere, lasciando vivere e aiutando magari se si può chi cerca qualcosa, chi ha bisogno di qualcosa. In questo mondo non è fatto per stare da soli, ma per stare in compagnia e per stare con gli altri e tutti bene.
0: Se anche tu vuoi fare un appello, dare un consiglio, esprimere un'opinione su qualsiasi argomento, invia il tuo WhatsApp vocale al numero 342 759 3000.

Questa è Radio Margherita. Radio Margherita, con te sono guarita. Oggi è il 3 luglio, è luna, è 59 minuti.